mattone bianco fosse il Maina e se il cieco fosse Bob, solo Laura potrebbe dirci la verità. Ma Laura è morta.

morde. Sarà vero che un cane morto non abbaia? Mai abbano e come la tua vorrebbero e come le abba e che la tua vorrebbe e come non si crede che mi riesci preso con al rapmo e trommi e trommi ruola a dire che mi spredi per tu ma ruola lo so e trommi soffo che spiesse ma mi ami e soffo.